superato la membrana. Dove ha lino bianco pulito. A tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.